0: su alla cortina.
1: Su presto,
0: su presto.
2: Presto,
0: presto, presto, presto. Presto, presto, presto, presto. Presto, presto, presto, presto.